Susanne, lecker bist. Ja. Io carto nel burek, attacchi porcellano. Svuoterei ma si vulcano. Tappetti parmesan. Just to see.